Oh, yeah. Oh, yeah.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio,

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese, che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato, uno... Beh, lasciamo perdere.

Non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il piumaglione. Come sei bella. Sei uno sbaglio. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre.

0: sono le 8.
1: Il mondo è pieno di controindicazioni, ce lo fa notare Mass78 quando twitta: il fumo uccide, l'alcol uccide, la droga uccide, ma anche un ok dopo un ti amo non scherza. Continua con questo ammonimento la settimana Vai Almanacca di un rosa un po' pallido? No, è solo ironia, si sa che scherzando. Ben trovati in antenna da Meritara Chatti.

L'uomo è il ti amo. Se lo dice una volta è innamorato. Se lo dice 10 volte è un parabì. Se lo dice 100 volte è Umberto Tozzi.

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso.

0: Marcel Proust regala la filosofia dell'accontentarsi? Lasciamo le donne bene agli uomini senza fantasia.
1: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

Ma se gli angeli sono fantasia, le ragazze invece sono qua. Le ragazze come le comete, quando brillano vuol dire che

ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è la prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.

iniziano la loro selvaggia carriera nell'81, quando Nikki Sixx e Tommy Lee decidono di lasciare le rispettive band per intraprendere un nuovo e più esaltante progetto. Successivamente, con l'arrivo di Vince Neil e Mick Mars, la formazione si consolida ed è proprio lo stesso Mars che propone il nome del combo. I numerosi concerti tenuti nei club di Los Angeles fanno aumentare fama e notorietà del gruppo. Deciso ormai ad autofinanziare il primo album, Too Fast for Love, che vende più di 35 milioni di copie. Da allora più di 100 milioni di riproduzioni, di cui 24 milioni nei soli Stati Uniti. La band ha ottenuto 22 dischi di platino e 10 dischi d'oro. Nell'84 la ballata Home Sweet Home è il clip più richiesto dai telespettatori di MTV.

ancora un disco e chiuderò l'agenda magica dei compleanni. Ma non per molto. Presto sfoglieremo le nuove pagine che vi invito a riempire con me. Aspetto infatti le vostre missive alla nostra pagina Facebook 7 Va Almanacca. Un bacio da Marjorie Maranca. Da sempre le cifre esercitano su di noi fascino e mistero. Anche in questo aggiornamento ne citiamo una. Il numero di oggi è il 5, la mano, ovvero 5 dita, mano come strumento comunicativo, stringere la mano, pregare ed altre gestualità.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

0: raga, oh, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma ando sta da andare, ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No.
0: Lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, ma dove state?

Carlo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: Sono le 9.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 Va to 5.

e bisogna esserlo per forza. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, redazione di Seteva.fm, collegata con oltre 80 altre radio, e tra queste ovviamente non può mancare la vostra emittente del cuore, la vostra antenna di fiducia. E allora eccoci qua pronti, si parte subito con la new entry di Zona 25, musica italiana di qualità a firma di una formazione ben nutrita di qualità, assortimento, idee ed originalità. Good Vibes With You, e infatti a firma di Blue Ombre.

con tutte queste teste al lavoro è venuto fuori qualcosa di davvero spettacolare in originalità. Good Vibes With You, Blue Ombre, Danny Music and Safi, il super trittico di nomi

Eric Martin fino in fondo, ed eccoci qua a quelli che sono i suoni di una ex numero uno, tutti che su The Afterglow arrivano i Frontline, apertura di Zona Poker su questi suoni appunto.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: scontro Mosca-Unione Europea sui presunti attacchi con droni esplosivi a Lipsia, per Merz guerra ibrida, Mosca invece respinge le accuse e minaccia dure reazioni. Fine vita, il Veneto approva una legge regionale ispirata alle indicazioni della Corte Costituzionale e la quarta regione è la prima del centrodestra, maggioranza divisa. Clima, l'ONU ammette l'inevitabile superamento della soglia di 1,5 gradi già nei prossimi anni, critici gli attivisti, un rischioso invito alla rassegnazione. Eurovolley, le azzurre di Velasco battono in rimonta la Svezia per 3-1 e approdano alla semifinale, il CT partita complicata, all'inizio poca lucidità.
0: Giornale Radio News.
1: Ben trovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Alessandro Cisilin. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia, identificati intanto due sospetti.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che ha parlato di piani di sabotaggio di Mosca contro proprie aziende. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita, ispirata a quella di iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il testo recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale del 2019, mai seguite da una legge nazionale. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Il Caos Report: Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di conduttrice della trasmissione d'inchiesta. Intanto il DAP smentisce che la Vitola sia stato aggredito in carcere. Il 7 settembre è atteso un nuovo interrogatorio da parte della Procura di Roma al faccendiere reo confesso mandante dell'attentato all'abitazione di Ranucci. Un nuovo rapporto dell'ONU mette in evidenza la realtà dello sforamento climatico con il superamento della soglia di 1,5 gradi. L'allarme giunge in un anno flagellato da inondazioni, incendi boschivi e ondate di calore estreme, ma è stato accolto con alcune critiche dagli ambientalisti.
4: L'aumento delle temperature globali probabilmente già nei prossimi anni supererà la soglia di 1,5 gradi stabilita dall'accordo sul clima di Parigi. L'allarme è in un rapporto del programma dell'ONU per l'ambiente, tuttavia secondo gli esperti esperti delle Nazioni Unite, è ancora possibile attuare misure per mitigare i rischi del riscaldamento climatico, a partire dai tagli immediati alle emissioni di gas serra. L'obiettivo, sottolinea il rapporto, è limitare uno sforamento oramai inevitabile e renderlo il più breve possibile. L'allarme arriva in un anno caratterizzato da ondate di calore, incendi boschivi e inondazioni devastanti e rappresenta un promemoria destinato ai governi per contrastare la portata della minaccia climatica. Il report dell'ONU ha suscitato però forti reazioni tra gli attivisti per il clima. Il superamento dell'obiettivo di 1,5 gradi non è un motivo per arrendersi, commenta Greenpeace International. E l'Istituto di Analisi Climate Analytics contesta il documento, affermando che rischia di diventare un invito all'apatia piuttosto che un appello all'azione. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilini.
1: Con la cerimonia inaugurale, ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. My head music. Differenza anche nella nostra...

noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 10.
1: Se non è il binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito. Attenzione al binario

0: Ben trovati e bentornati a bordo di questo viaggio allegorico del Trans Europe Express.
1: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
0: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale, e anche questa settimana voglio continuare questo viaggio dentro le label italiane. E se ha senso dire di essere fan di un'etichetta, beh, per me è questo il caso. Bologna, storico Locomotive Club che tutti conosciamo, la sua appendice discografica si chiama Locomotive Records. Qui a Trans Europe Express nel corso delle stagioni ho indagato da vicino quasi tutti i loro dischi, anzi tutti i loro dischi. Ultimo della serie Lillo Monreale nella puntata dello scorso 17 novembre, label che sta facendo un ottimo lavoro di indagine sulla nuova ricerca e la nuova sperimentazione delle forme e del suono.
2: Locomotive Records nasce, come suggerisce anche il nome, dal Locomotive Club, che è un locale di Bologna che organizza concerti dal vivo dal 2007. Stiamo per raggiungere il 20° compleanno tra poco. E ciascuno di noi aveva già esperienze in ambito musicale, e nel mio caso specifico proprio in quello della discografia indipendente. La decisione di pubblicare dischi oltre che organizzare concerti è stata dettata probabilmente dalla fortuna di vivere nella regione in cui ci troviamo, ovvero l'Emilia-Romagna, che è stata la prima a fare una legge sulla musica e grazie alla propria Music Commission sostiene le produzioni musicali. Dal 2021 abbiamo già pubblicato vari dischi di artisti molto diversi anche tra di loro, cosa che rispecchia abbastanza anche quella che è la programmazione concertistica del club, per cui abbiamo fatto cose in inglese come i Corobu, I Hate My Village, che sono probabilmente il nostro gruppo più noto, ma anche cose in italiano, Lillo Monreale, AI, Lo Stato Brado, cose più legate all'ambito jazz, per cui Nat Orchestra, che sono prodotti da Tommaso Colliva, o cose più legate alla world music come i Fusai Fusà e Racines, che saranno la nostra prossima uscita. Il filo rosso che le lega, ci piace pensare che sia quello della qualità, che d'altra parte è anche l'unico criterio che utilizziamo per decidere se pubblicare qualcosa o meno, ovvero ci deve piacere, non ci sono altri scopi. E l'altra cosa che ci piace, visto che siamo appassionati di musica e i dischi li compriamo, è che anche l'oggetto sia bello, per cui abbiamo fin da subito deciso di fare il formato vinile e con dei packaging molto curati, artisti che curano l'aspetto grafico, che vengono dal mondo della street art, dell'illustrazione, del fumetto, per cercare di fare in modo che insomma la qualità della musica sia rispecchiata anche dall'oggetto che la contiene.
0: Grazie di cuore alla Locomotive Records, grazie per il lavoro che state facendo. I Fusa I Fusa, eccolo un trio cosmopolita, se mi passate questo termine. Pesco il loro disco d'esordio dal titolo La Mana, suoni che dal Medio Oriente arrivano in Italia arricchendosi un po' di tutte le contaminazioni possibili, e sono, spero di indovinare la pronuncia, il polistrumentista curdo siriano Ashti Abdo, il producer tunisino Tae Nouri, e poi con noi qui a Trans Europe Express il cantante e produttore di musica sufi Ali Belazi. Ciao Ali.
3: Ciao a tutti.
0: Che bello, come stai? Dove ti trovi?
3: Allora, sto bene che c'è, oggi c'è il sole.
0: Ah, a posto. L'inverno ci siamo dimenticati.
3: Sì.
0: Senti, autore di musica sufi, corretto?
3: Sì,
0: devo dire che sì. In questo tempo che sto leggendo, guarda, capita a fagiolo perché sto leggendo Gurdjieff, non potevo che non restare colpito da questo. E sai che non sono molto ferrato sulla musica sufi, però okay. Così forse stupidamente me la immagino anche un po' pensando ai balli, c'è una qualche circolarità anche nella musica sufi.
3: Sì, allora, cioè, io comunque derivo da una famiglia sufi.
0: Ah, okay.
3: Cioè, del Nord Africa.
0: Ok.
3: E quindi è un po', cioè, il sufi in Nord Africa è un po' particolare rispetto al sufi del Medio Oriente, diciamo, Turchia, okay. Siria, e quindi cioè basato sulla recitazione, il canto, diciamo meno ballo, cioè il, okay. Non ci sono dervish, ecco, ah, okay, per okay. darti una...
0: Okay. Sì. Ovviamente in questo disco avete preso il gancio con Battiato, appunto, L'ombra yes. della luce, avete fatto proprio una scelta per ricollegarvi a tutto questo mondo sufi?
3: Sì, però cioè, io sinceramente ascoltavo Franco Battiato da quando ero in Tunisia e da quando non capivo veramente l'italiano, okay. quindi cioè, ero molto cioè, appassionato della sua musica, okay. mi piaceva molto e lui era veramente molto molto vicino proprio al sufismo, certo. perché cioè, da quando, cioè, da quello che ho capito, quello che ho sentito, le sue storie che lui cioè, andava spesso ai ai re, diciamo, ai imam sufi per ascoltare, per sì, fare sì. delle ricerche
0: sì.
3: e quindi questa cosa cioè, abbiamo proprio approfittato dell'ombra della luce, che è stato anche l'ha fatta anche in arabo
0: sì,
3: quindi abbiamo
0: sì.
3: detto perché no

0: diverse, quindi era una roba strana. Ora torniamo un attimo alla mana, perché in qualche modo avete fatto qualcosa di simile, avete preso culture, significa un po' questo, contaminarsi di culture, incrociare cose, incontrare mondi diversi.
1: Sì, cioè nel senso che la mana proprio è un fusei fusa. Okay. Sapete che fusei fusa significa mosaico in arabo.
0: Fusei fusa, mosaico. Ok.
1: Sì.
0: Ok.
1: E quindi la mana è un concept del fusei fusa, quindi okay. una spiegazione, diciamo, del fusei fusa. È un pezzo proprio mistico tra cultura nordafricana, tra lo stambeli tunisino, gnawa marocchina, okay. C'è il saz, quindi il curdo in mezzo, l'elettronica che non mancava in quel brano, e quindi ci sono, cioè, direi, vari colori dentro quel pezzo. E la mana, sì. Anche c'è, è una parola araba comunque intraducibile.
0: Ah, ok.
1: Quindi descrive la forza mistica di affidare qualcosa di intestimabile a qualcuno, evocando i concetti di cura e di fiducia.
0: Ok, sì. Ok. Ti voglio condividere un'impressione, mi dirai cosa ne pensi. Trovo che questo disco sia molto legato all'uomo, l'umanità, al popolo. Ci sono luoghi ben definiti del mondo a cui ci possiamo rifare, le tradizioni, le lingue, i suoni. Ci sono vari paesi, pochi ma riconoscibili. Parliamo invece di elettronica, perché i puristi, qualcuno potrebbe dire, avete contaminato di un'elettronica che in fondo è internazionale, uguale dall'Africa al Giappone. Cose che avevano a che fare con tradizioni ben specifiche, o no?
1: Sì, cioè io la vedo proprio, cioè, in questo momento, perché prima non ho mai avuto una esperienza con l'elettronica. Mo con i ragazzi, con Taha anche, che lui particolarmente più bravo, più pratico all'elettronica,
0: sì.
1: E quindi cambiato tanto, cioè io vedo molto, cioè mi sento molto vicino proprio a questo mondo qui, ad esempio musicale, e poi la trovo come un ponte per arrivare a un altro mondo musicale, cioè anche a un altro mondo musicale, diciamo, cioè non per forza europeo, americano, cioè anche in India, cioè l'elettronica ti avvicina molto alla musica indiana, diciamo, cioè se la usi come un ponte.
0: Bello.
1: E poi oggi secondo me l'elettronica è una cosa importante, comunque dipende ogni musicista come la usa, però
0: prima di chiudere ti do quest'altra mia impressione. Anche qui aiutami con la pronuncia, l'ultima traccia, Evala e Evindar.
1: Evala e Evindar.
0: Evala e Evindar. Io penso che, a parte che è bellissima, io penso che sia il manifesto, la bandiera di questo disco. L'uomo contro le guerre, la devastazione, tanti incontri, il fusai fusa, appunto il mescolarsi, ma alla fine la vita è per tutti la stessa cosa.
1: Sì, Evala e Evindar significa il vicino o vicino ferito.
0: Cioè, vicino inteso come popolo
1: in
0: accanto.
1: Italiano. Sì, nel senso, cioè, e questo Evala e Evindar è un pezzo curdo di Ciwan Hajo, è un cantante curdo molto famoso, ha portato anche la musica rock, funk, cioè un varie genere nel mondo curdo, e questo pezzo l'abbiamo scelto perché volevamo metterlo come omaggio ai musicisti feriti, un omaggio alla Palestina, e in questo

0: attuale, dedichiamolo anche al popolo curdo, alla Rojava, il paese di Ashti, il nostro collega che sì. ormai c'è.
1: Certo.
0: Lui, l'altra volta parlavo con lui, diceva che anche la sua, quello che è rimasto della sua famiglia, non c'è più nessuno di loro, quindi certi sono andati via. E quindi vale a Vindare sempre una dedica, un omaggio per il popolo oppresso, cioè ovunque sia nel mondo.
1: Bello. Ascolta, io faccio ascoltare la Mana, la title track, che penso sia una degna fotografia di quanta fusione c'è in questo disco di Fusa e Fusa. Ali, grazie di cuore, grazie per essere stato
0: grazie
1: con me.
0: Grazie mille a voi, grazie.

0: E questa era proprio la mana, la title track di questo primo disco di Fusai Fusa. Torniamo in viaggio qui sul Trans Europe Express e restiamo dentro i corridoi della Locomotive Records e peschiamo un'altra sua recentissima produzione, ancora ricerca, ancora innovazione, tradizione, che questa volta si mescolano assieme ancora una volta e sembrano canti antichi, canti di terra, alle volte sembrano giocattoli, sonagli. È un disco davvero potente, si intitola Ahimè ed è il nuovo lavoro dello Stato Brado, ovvero Alessio Vanni, Lorenzo Marra e con noi qui a Trans Europe Express, Lorenzo Valdesalici. Ciao Lorenzo.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Ma grazie a te, grazie anche ai tuoi compagni, partner in crime, come si dice, Alessio Vanni e l'altro Lorenzo Marra. Come stai? Come state? Anzi, dove anche?
1: Bene, bene, in questo momento siamo come al solito in studio a fare le nostre prove, siamo sempre a Bologna.
0: Ok.
1: E stiamo bene, insomma, siamo contenti del disco, dei concerti che faremo.
0: Bene, bene, senti, parto da una scemenza, perché in realtà questo disco cattura già dalla copertina e il suono è gigante, tant'è che io ho pensato, molto semplicemente, perché io ho un approccio molto alla vecchia, Lorenzo, arrivano i dischi e ho la fortuna di poterli ascoltare nel mio impianto, il mio divano, il mio caminetto, e non voglio leggere niente prima.
1: Certo, bravo, bravo, ottimo approccio.
0: E quindi ho pensato veramente che eravate tutti quelli lì a suonare perché la copertina è, in realtà poi ho capito che era in verità una compagnia teatrale, poi
1: sì, sì, in realtà sono un gruppo di amici, collaboratori, persone che abbiamo raccolto per fare la foto.
0: Ah, ok, ok, che non c'entra niente con lo Stato Brado.
1: Beh, c'entra, sì, sì, sono persone che gravitano attorno a noi, diciamo, quindi sì, sì, per noi sono il nostro Stato Brado.
0: Ah, ok, ok, ok, no, no, intendo come cuore pulsante della band, o ci siete voi tre?
1: Cuore pulsante della band siamo noi tre.
0: No, dico,
1: siamo
0: ci siete nella foto.
1: Sì, sì, sì,
0: ah,
1: sì, sì.
0: Ok, ok.
1: Ci siamo, io ho una maschera da coccodrillo e gli altri due invece sono a viso scoperto.
0: Ah, ok. Allora, c'è tantissima contaminazione dentro questo lavoro, andatelo a cercare, andatelo, usatelo per perdervi, perché veramente penso che ci sia anche tanta libertà sfacciata. Me la sono immaginata così, ho notato che c'è un atteggiamento anche molto di gioco nei suoni, nell'elettronica, non ricordo come si chiama anche quel tipo di stile che usa strumenti giocattolo. C'è un po' questa attitudine di voler giocare con l'elettronica?
1: Assolutamente, sì, sì, sì, c'è una grande voglia di giocare, di non prenderla neanche troppo sul serio e attraverso il gioco poi è il modo per scoprire i suoni che ci accendono.
0: Okay.
1: Insomma, che è sempre un po' la nostra bussola, il suono. Cioè, okay, quando troviamo una cosa che ci muove, ci accende, seguiamo quella.
0: Okay.
1: E la troviamo appunto giocando con le macchine, giocando con gli strumenti. Io sono un grande amante degli oggetti sonori, infatti in brano. Okay. Uso anche i richiami da cacciatore, usiamo percussioni, sì, sì, insomma, quindi
0: con i computer, con le macchine, diciamo così, elettroniche, avete anche ripescato dei suoni, mi sembra, te la butto lì, mi direi che ne pensi, dei suoni proprio che sembrano dei giocattoli o no?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Okay. È capitato con i pedalini della chitarra, con le nostre macchinette, sì, sì, sono saltati fuori sono saltati fuori suoni anche molto giocattolosi.
0: Okay.
1: Assolutamente.
0: Ci sono tante cose cicliche che si ripetono, che ho ritrovato anche come soluzioni in svariati punti del disco. Tra l'altro mi incuriosisce, ci sono tante cose che mi incuriosiscono, però per esempio ancora Auguri, come questo cameo che va un po' a riprendere le atmosfere di Auguri, credo.
1: Sì.
0: E perché questa scelta?
1: Ma allora, è saltato fuori questo strumentale quando abbiamo suonato le armonie, gli accordi di Auguri. Le abbiamo suonate su un vecchio pianoforte di fine 800 che mi è stato regalato, e adesso ce l'abbiamo qui in studio con noi. È un pianoforte tutto un po' scasso, però insomma di grande fascino.
0: Certo.
1: E abbiamo detto, ma perché non registrarlo, perché non farci uno strumentale? E poi abbiamo aggiunto le ocarine, abbiamo aggiunto una zampogna ed è saltato fuori questa atmosfera da teatrino dei Burattini che ci è piaciuta molto. Bellissimo. Insomma, anche come richiamo al secondo brano, ad Auguri.
0: Beh, certo. Te la butto là, anche questa è una mia impressione, una mia lettura. I testi di questo disco sono secondo me molto potenti, almeno mi portano a fare mille domande, non saprei da dove iniziare, ma posso dirti che fanno un leggero passo indietro al suono. Se io dovessi sì. fotografarvi, penserei prima al suono. Avete tanto dato spazio al suono, soprattutto, che ne so, Pergole, ahimè, sì. La stessa Auguri ha delle code strumentali importanti, credo, ho questa idea, prima il suono sì. e poi le parole.
1: Sì, prima il suono e poi le parole, e poi diciamo che noi ci siamo, Alessio soprattutto, che è lo scrittore, il bravissimo scrittore dei nostri testi, ci siamo fatti un piccolo giuramento, che era quello che anche le parole dovessero essere più evocazione che esatto. letteratura. Mm. E in questo disco abbiamo provato anche ad asciugare molto rispetto al primo, che invece dicevamo cose forse un po' più okay. un po' più quelle, non so come dire. Invece in questo Alessio ha fatto un grande lavoro di asciugatura della scrittura, cioè frasi, parole che evocano
0: sì,
1: e basta.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: ognuno ci vede un po' quello che vuole, secondo
0: certo,
1: noi.
0: Lì ad Alessio che comprerei una cassa di vino, la aprirei per fargli domande su quasi un virgola, perché sembrano dei grandi cut-up. Giocate tantissimo anche con la natura che vi circonda, il vento al crinale cadrà, aria sui certo. campi in fiore. Che legame c'è, se c'è un legame?
1: C'è un legame forte e anche contraddittorio in tante cose, perché noi tre veniamo da posti lontani, veniamo da lontani nel senso, lontani spiritualmente, io vengo dall'Appennino reggiano, Alessio viene dall'Appennino, dal versante toscano, Lorenzo Marra viene dal profondo Salento, quindi okay. siamo nati e cresciuti in luoghi di montagna, di campagna, di isolamento, di periferia, di provincia, e quindi il rapporto con la natura è sicuramente positivo, ma è anche negativo, perché è un po' quel rapporto alla natura che hanno quelli che crescono in natura, cioè che comunque è una cosa che non ti appartiene fino in fondo, cioè la natura è lì e tu sei un po' un elemento estraneo, quindi c'è anche un po' una paura nei confronti della natura, non so come dire. Mi viene in mente il dialogo con l'islandese di Leopardi, adesso non vorrei fare citazioni colte, colto, però, però è quello che dice anche sì. lui, cioè lui chiede alla natura, ma perché fai questo, perché questo e quell'altro, e lei dice, ma io non ti ho neanche in considerazione.
0: Certo.
1: È un po' la nostra visione, è un po' quella. Anche quella, insomma,
0: e lascio andare Tane. Grazie Lorenzo, grazie allo Stato
1: grazie
0: Barato,
1: grazie mille.

E questa era Tane, brano che troviamo e apre l'ascolto di, ahimè, il nuovo disco dello Stato Brado. Grazie a loro, grazie ai Fusa i Fusa per essere stati con noi, grazie al magistrale lavoro della Locomotive Records. Trans Europe Express finisce qui, ma torna ovviamente puntuale settimana prossima con un'altra straordinaria puntata monografica, perché nei negozi finalmente e in vinile troviamo la ristampa di due dischi storici. Con noi Oscar Giammarinaro, con noi ci saranno gli Statuto. Da Palotocco è tutto, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi mettiamo insieme due canzoni che ruotano intorno allo sguardo. Da una parte una gelosia pop, giovane, brillante, quindi uno sguardo un po' invidioso. Dall'altra uno dei grandi indie sentimentali degli anni 80. Iniziamo con Le Cat's Eye, con il loro brano Gabriela. Un pezzo che sembra leggero, ma ha dentro una tensione molto precisa. La paura che qualcun altro entri nel campo visivo del nostro amore, di quello che noi vogliamo. Gabriela funziona come una versione contemporanea, ma anche globale, del tema della rivalità. Non c'è solo la richiesta di stai lontana, perché quello è mio, ma anche il racconto di una sicurezza che comunque vacilla. Le Cat's Eye la cantano con un impianto pop molto internazionale, con velature latine e rhythm and blues, e un gioco di voci che rende il tutto più teatrale di quanto sembri a primo ascolto. Ma come sempre a Musical Chatter ci piace scoprire qualche curiosità. Intanto è uscita a giugno del 2025 come secondo singolo del loro album Beautiful Chaos. Poi che questo pezzo è scritto a tantissime mani: Andrew Watt, John Ryan, Ali Tantosi, Charlie XX, Sarah Shell. E anzi, la canzone inoltre era passata da altre mani. Versioni precedenti erano state registrate da Anitta e da Rita Ora, e anche le Lidl Mix l'avevano presa in considerazione prima che arrivasse alle Cat's Eye. Il risultato è un pezzo che unisce inglese e spagnolo, con una strofa affidata a Daniela in falsetto e un clima generale da pop latino, bello, brillante, elegante, ma non troppo carico, ecco. La critica lo ha spesso accostato all'archetipo di Jolene, una voce che si rivolge direttamente alla possibile rivale e trasforma la gelosia in racconto, non soltanto in sfogo. Dal punto di vista vocale è bello l'equilibrio del gruppo, perché le voci non si contrastano, non si sovrastano, ma costruiscono un'unica superficie sonora, un po' confidenziale, con questi falsetti che emergono e aperture più luminose. Ascoltiamocela insieme come una piccola scena pop piena di sguardi incrociati e di sfide guardandosi negli occhi. Cat's Eye con Gabriela.

Eccoci insieme amici di Musical Chatter. Ci siamo ascoltati le Cat's Eye con una canzone che usa la gelosia come motore pop e la trasforma in una coreografia emotiva. Ora cambiamo epoca e profondità. Dagli occhi che temono una rivale passiamo agli occhi come luogo di salvezza. Peter Gabriel con In Your Eyes. Non guarda soltanto una persona, cerca un centro, un ritorno, una luce. In Your Eyes arriva da So, l'album del 1986 che portò Gabriel al massimo successo internazionale. È un brano d'amore, sicuro, ma non è soltanto romantico, perché Gabriel ha spesso giocato con l'ambiguità fra amore umano, carnale e amore spirituale. E qui lo sguardo diventa quasi una soglia fra i due livelli. Dentro ci sono sicuramente il rock d'autore, la world music, molte percussioni scelte e una costruzione lenta, circolare, che sembra allargarsi a ogni ritornello. Nella parte finale del brano compare Youssou N'Dour che canta in Wolof, che è una lingua, un dialetto del Senegal, e così porta dentro la canzone una dimensione africana e ulteriormente spirituale. Gabriel aveva conosciuto e sostenuto molti artisti della scena world music e questa collaborazione rende In Your Eyes qualcosa di più di una ballata occidentale. La trasforma in un incontro fra linguaggi. Poi ci sono anche degli aneddoti, non so, quello più famoso ci arriva dal cinema. Nel 1989 il brano In Your Eyes diventò immortale grazie al film Say Anything, nella scena detta del boombox, dove il protagonista Lloyd Dobler cerca di riconquistare la sua amata Diane Court trasmettendo la canzone In Your Eyes di Peter Gabriel dal suo stereo portatile tenendolo sopra la testa. Il suo stereo, che all'epoca era un compatto, non dico la marca, e venivano definiti appunto boombox. Il regista Cameron Crowe raccontò di aver scelto quel pezzo perché lo sentiva profondamente personale. Gabriel inizialmente era cauto, ma dopo aver visto il film diede poi il suo consenso. La voce di Gabriel è il vero filo conduttore, calda, non perfetta, capace di passare da toni intimi a un'apertura più grande, più ampia e più accogliente. Non spinge mai solo per impressionare, ma costruisce una salita emotiva. E allora, dopo la modernità scintillante di Gabriela, In Your Eyes ci porta in uno spazio più largo, dove lo sguardo diventa casa. E con questo la puntata di Musical Chatter, costruita su due modi di guardare la vita e l'amore, finisce qua. Abbiamo parlato dell'amore inquieto, competitivo e pop delle Cat's Eye e poi quello profondo, spirituale e universale di Peter Gabriel. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima e intanto ci salutiamo e ci ascoltiamo insieme Peter Gabriel con In Your Eyes.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: pronti, partenza via, nuova puntata di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti, gli artisti indipendenti, spesso anche debuttanti al primo singolo, alla prima pubblicazione. Tante cose da ascoltare anche oggi, ma apriamo come sempre tornando indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1982.

il maestro Franco Battiato oggi ad aprire Ora Musica nel nostro momento Ora Musica Story. Ci ha riportato nel 1982 e questa era Voglio Vederti Danzare, il nostro classico prima della novità al primo ascolto, che è Right Here, Right Now, Titta.

0: dove siamo? Quale zona d'Italia siamo collegati in questo momento?
1: Siamo in alto a Milano, non in alto. Tanto in alto, però abbastanza.
0: Milano comunque. Allora, come ci racconti Mi batte dentro?
1: Allora, Mi batte dentro è un pezzo che va a lavorare sulle emozioni, su quello che si prova quando arriva una grande così esplosione che può nascere da un evento importante, da qualcosa che ti fa riflettere sulla vita, da qualcosa che ti va a scuotere e ti cambia in maniera, diciamo, forte.
0: Eventi della vita che magari sono anche inattesi e devi affrontare, come possono essere eventi che sai che devono arrivare e ti fanno paura, perché quando c'è il cambiamento c'è sempre un po' di paura anche, no?
1: Assolutamente sì, però è proprio dalla paura, è proprio dal doversi muovere per trovare una soluzione che arriva l'energia, arriva la forza, arriva la voglia di rinascere, la voglia di prendere in mano quello che hai sempre lasciato lì da parte e che poi a un certo punto va riaperto, riletto e portato dentro di te.
0: Questo ci insegna anche a non mettere mai le cose da parte o a rinviare le cose, perché prima o poi tornano, eh?
1: Esatto.
0: Senti, ma questo brano è nato da un'esperienza particolare?
1: Tutti i miei brani, diciamo, che vengono presi un po' da quello che io vivo, da quello che sento, e naturalmente la vita ti porta poi ad avere delle azioni, delle reazioni, e delle volte le lasci lì così, poi a un certo punto le tiri fuori. No, devo parlare di questo perché questo è stato una mia svolta, e allora diventa musica.
0: La musica è una bellissima cosa, proprio perché ti consente anche di fare questo, no? E di divulgare e condividere le emozioni con chi ti segue. Noi adesso andiamo ad ascoltare il brano. Prima però ricordiamo a chi ci segue, l'abbiamo già fatto nelle altre interviste, lo rifacciamo ora, come raggiungere Frank Commisso attraverso i social, a vedere i suoi video, le sue pubblicazioni precedenti.
1: Assolutamente, con Instagram con FK-Live Music, oppure anche su Facebook FK Frank Commisso, potete trovare tutto quello che faccio.
0: Frank Commisso, oggi qui nostro ospite, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi e buon ascolto.

incontro, la storia di un incontro tra due persone che si sono conosciute attraverso i social, ma non si sono mai viste, non si sono mai scambiate foto, hanno solamente chiacchierato, e allora c'è questo appuntamento ed è una cosa che hanno vissuto e vivono magari in molti, no? Chissà, magari in questo momento c'è all'ascolto qualcuno che ha qualche appuntamento di questo tipo e l'ansia quindi sale. C'è Sorriso, ora musica, Dillo alla Luna.

Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi anche quando sorridi. Questo è un appello universale a chi nel silenzio della notte cerca un ponte tra cuori lontani. Il tema della canzone è questo, i cuori lontani, ed è il singolo di Sorriso, novità di Ora Musica.

0: Gimme è un successo firmato Narada Michael Walden negli anni 80. Sono tanti i brani che ci hanno fatto ballare con il timbro Narada Michael Walden. Oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, prima di tornare alle nostre novità dell'estate 2026.
1: Per l'amore bisogna essere in due, immorali, se serve illegali, un po' santi, un po' clandestini, un po' teneri criminali. Va bene una moto rubata, un'auto presa a noleggio, o quella del padre di lei, parcheggiata sempre peggio. Senza progetto, per favore, senza mappe sul cruscotto, non parlare del futuro, e il passato tienilo rotto.

0: dentro di noi.
1: Questa è la nuova canzone di Vincenzo Capua, novità qui a Ora Musica, novità al primo ascolto, si intitola Non ho mai imparato. A Ora Musica ci sono in programmazione anche i Tepura, noi avevamo conosciuto questo progetto a Natale perché avevano fatto una canzone natalizia, adesso ce n'è fuori un'altra, si intitola Baby Tu Resti.
0: Baby.

Ebi Tu Resti, il nuovo singolo dei Tepura, tra le novità di Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Casper è invece il singolo di Silvia Alibrandi, Ad Alta Rotazione.

Finale molto particolare per questa canzone di Silvia Alibrandi, Casper, il suo ultimo singolo, anticipazione del nuovo progetto qui a Ora Musica tra le nostre novità.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly Smooth Night da Patrizio Sidona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill Me Softly Smooth Night.

Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. Ora inizio Music Fantasy.

0: ci colleghiamo con Baitara Tambra, Passo Campolongo, Arabba, Belluno, Italia.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Music Fantasy,
1: la musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi,
2: Walter Pilardi.
3: 5 cellulari nella tuta gold.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: chitarrata finale per il singolo di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica, già da qualche settimana, si intitola Qui non si resta fermi, e neanche qui si resta fermi, perché adesso apriamo un'altra pagina, quella dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: L'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci riporta al 1978, quando Renato Zero cantava Il Triangolo.

Lui chi è? Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Cantava Renato Zero nel 1978 in Il Triangolo, oggi nel nostro angolo dei ricordi, qui a Ora Musica. Domani alla stessa ora, altro classico. Adesso invece il nuovo singolo di Honor, si chiama Love Sick Shadow.

Radar, questo è il singolo di Davide Vanchieri, novità al primo ascolto qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Siamo nella parte finale, ancora due novità per voi. Una è Toxic, il singolo di Myla.

Toxic, brano tra l'altro selezionato dalla playlist editoriale New Music Daily di Apple Music, quindi c'è una certa attenzione attorno a questa giovane artista che si chiama Myla e che firma una delle novità al primo ascolto di oggi qui a Ora Musica. A chiudere, altra novità al primo ascolto, si intitola Tutto di te, il singolo di Lorenzo Castelli.

0: Lorenz Castelli, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica con Tutto di te, altra canzone da aggiungere alla lunga lista delle canzoni dell'estate di Ora Musica. Domani ne ascoltiamo altre, vi aspetto qui alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Vati su giornale radio i titoli. Scontro Mosca-Unione Europea sui presunti attacchi con droni esplosivi a Lipsia. Per Merz, guerra ibrida. Mosca respinge le accuse, minaccia dure reazioni. Fine vita, il Veneto approva una legge regionale ispirata alle indicazioni della Corte Costituzionale. È la quarta regione, la prima del centrodestra, maggioranza divisa. Caos Report, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione, gli inviati del programma dopo l'incontro con Corsini Rai, aperto un canale di comunicazione con l'azienda. Lo sport, tennis, US Open, fuori Berrettini, Eurovolley e le azzurre di Velasco battono in rimonta la Svezia, approdano alla semifinale.
1: Giornale Radio, News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Laura Supino e Nicola Compagnone. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto sono stati identificati due sospetti.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri italiani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la Casa Russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Per Giornale Radio, Laura Supino.
0: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. Settima notte consecutiva di attacchi russi sull'Ucraina con droni su Kiev, colpita anche Odessa con un primo bilancio di 17 feriti, tra cui 3 bambini. La difesa aerea russa ha invece riferito di aver abbattuto nella notte 70 droni ucraini. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il completo controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiare il nome in stretto di Trump. Intanto il capo del Pentagono Hegseth ha prorogato fino al 2027 il dispiegamento delle forze statunitensi in Medio Oriente con 50.000 truppe nella regione. Il magnate maltese Jürgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito ieri i giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. Il Caos Report, Giulia Presutti fa un passo indietro e rinuncia all'incarico di co-conduttrice del programma. Una trasmissione così importante non può impantanarsi in scambi così piccoli, ha scritto in una lettera al direttore dell'approfondimento Rai. E ieri l'incontro tra lo stesso Corsini e i redattori di Report, che ha riaperto un filo di dialogo sul futuro della trasmissione dopo la rimozione di Silfrido Ranucci, così il giornalista Danilo Procaccianti.
3: Abbiamo aperto questo canale di comunicazione con l'azienda, l'interesse di tutti è andare in onda con Report l'8 novembre, con la consueta autonomia e indipendenza, questo abbiamo fatto presente all'azienda, mi sembra per noi positivo, adesso aspetteremo di capire le decisioni dell'azienda.
0: Il Veneto approva la sua legge regionale sul fine vita, è la prima regione di centrodestra a farlo, recepite le indicazioni della Corte Costituzionale, un atto doveroso, ha commentato l'ex governatore Zaia. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Giocattoli contenenti amianto, arriva l'avviso del Ministero della Salute che mette in guardia sui possibili rischi.
4: Il Ministero della Salute ha lanciato un nuovo allarme riguardante la presenza di sabbia contaminata da amianto riscontrata in alcuni giocattoli in commercio. L'alert, che si inserisce nel sistema europeo

0: Safety Gate riguarda in primis un giocattolo elastico a forma di carota di colore arancione lungo circa 17 cm che conterrebbe la sabbia contaminata. Stesso avviso per un altro giocattolo con la forma dell'icona di un fantasmino sempre pieno di sabbia, di un altro ancora deformabile a forma di essere umano. In caso di rottura il materiale contaminato potrebbe fuoriuscire. I giocattoli in questione non sarebbero presenti nei negozi in quanto la commercializzazione in Italia sarebbe avvenuta solo tramite piattaforme online. Nel caso in cui si abbia il giocattolo in oggetto, sottolinea il Ministero della Salute, se è integro occorre immediatamente sospenderne l'utilizzo e verificare la possibilità di riconsegnarlo al rivenditore. Se non è possibile, va contattata l'azienda sanitaria territoriale competente specificando che si tratta del prodotto oggetto della notifica Safety Gate. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: Lo sport, l'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta la Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Per la nazionale italiana è la 13ª semifinale nella storia ai campionati europei. Gli US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini battuto in 4 set dall'argentino Navo. Non passano il primo turno gli altri azzurri: Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minor. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Music Fantasy.
3: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
4: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, sono Alvi Est, DJ della Music Fantasy.
6: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
7: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
2: Music Fantasy.
7: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
3: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
7: Walter Filardi,
3: Albi S,
6: Matteo Rossi di
2: House Music,
7: Michael Flower.
5: Vi aspetto. Ciao,
7: vi aspetto.
6: Vi aspetto.
4: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
3: Da Walter Filardi è tutto. Ciao,
2: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 va to 5.
2: Attenzione, siamo sotto pressione perché sono in arrivo puntate che bollono per quanto concerne Algo Day. Allora c'è Conny Cagliazzo che sarà protagonista di una super puntata tra moda, cinema e tantissime altre cose, però poi vi daremo tutti quanti i dettagli in una puntata che sarà soltanto la prima di una serie. C'è grande attesa già, ma adesso dobbiamo pensare anche e soprattuttissimo alla RAM 7 va to 5. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Cinco Catenacci, starter di trasmissione con partenza direttamente da

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra di impazzire, questo è proprio

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ, va ora in

arrangiamento davvero ben curata, whatever, Tarsuion, c'è Bon per questa edizione brasiliana del Tomorrowland. E allora dal vivo Axwell a conferma della posizione 22.

Clark, sei mio in posizione numero 7, arriva fino in zona poker un altro super pezzo, quello di Antonella di Gimoa, che conosciamo come Dentro i tuoi occhi. Su queste sonorità ci diamo appuntamento al prossimo aggiornamento, già fissato per un orario che conoscete bene.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: in radio.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: un grosso saluto
1: a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill Me Softly's Moon Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill Me Softly's Moon Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill Me Softly
2: Smooth Night.
1: Chill Me Softly, Smooth Night.
3: My Hit Music.

0: brucia piano.
1: Era Shazza con Brucia Piano, Discora Musica della settimana.
2: Discora Musica, Discora Musica.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chile Miss Fleece Moon Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chile Miss Fleece Moon Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chile Miss Fleece
1: Smooth Night.
0: Chilling me softly, smooth night.

Sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Na-

8, volgarmente 30 minuti. Non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato in qualche maniera in palinsesto. Il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation. Sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette, ma

Fino in fondo Atena con Explicitting Rules, ma attenzione perché siamo già in sedicesima piazza.

0: sync. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di nuovo.

0: Sono le 18.
1: Uncle Tay. From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de. Algo de.
2: From 7 bar FM alter radio, all go day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio, all go day.
3: From 7 bar punto FM alter radio, all go day.
4: From 7ba.fm slash alter radio, all go day. From 7ba.fm.
5: One Billion Rising for Freedom, Dance Demo Berlin 2025.
6: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
7: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
5: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
8: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su All Go Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo All Go Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob, One Billion Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain, Suleika Yawad version. Andate a cercare su Google One Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Jam e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di Flash Mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel Flash Mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo, che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Surriscaldamento globale, cambia il Niño e l'effetto sugli oceani. Pericolo siccità ed eventi meteo estremi, avverte l'ONU. Unione Europea e NATO si concentrano sulla guerra ibrida russa. Tajani parla di ingerenze, anche elettorali. Nuova apertura di Putin sulla soluzione diplomatica in Ucraina. Gli azzurri dominano i giochi del Mediterraneo di Taranto con record di oltre 200 medaglie. Stasera la cerimonia di chiusura.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Jenny De Gaetano, Nicola Compagnone e per lo sport Gerardo De Vivo. Il pianeta è in grave pericolo, il Niño ha proporzioni gigantesche e durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del noto ciclo climatico planetario. Il servizio.
3: Il nostro pianeta è in grave pericolo a causa di El Niño, il ciclo climatico che alza la temperatura degli oceani. Il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, avverte il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che riassume gli allarmi che si susseguono nell'osservazione del noto fenomeno di proporzioni gigantesche che continua pericolosamente a scaldare il pianeta. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il ciclo è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. El Niño, riporta il Guardian, sarà probabilmente il più intenso degli ultimi 1000 anni e aggiungerà ulteriore calore negli ecosistemi in cui le temperature stanno già in crisi per il riscaldamento globale. El Niño potrebbe infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, spiega Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. Stiamo già assistendo a sconvolgimenti e devastazioni causate dalla siccità e da inondazioni e prevediamo che questi impatti aumentino con l'intensificarsi di El Niño. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Continua a salire senza sosta il prezzo dei carburanti. Oggi il litro medio di benzina in regime di self-service sulla rete ordinaria è a 2,039 euro, in aumento di 12 millesimi a livello più alto dal luglio 2022, mentre sulla rete autostradale tocca quota 2,124 euro. Il diesel balza invece a 2,146 euro al litro, registrando un rialzo di 15 millesimi. In crescita anche gas, GPL e metano. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, ai giornalisti che gli chiedono del passo indietro di Giulia Presutti. I nomi dei conduttori verranno chiariti presto, ha detto il dirigente. Per diversi media è in corsa Claudia Di Pasquale. Cambiamo argomento, il caso Lips. Sia le nuove tensioni tra l'Unione Europea e Mosca aprono un nuovo capitolo della cosiddetta guerra ibrida, stato di massima allerta per Unione Europea e NATO. Il ministro degli esteri Tajani, il pericolo c'è ed è in corso, dice. Intanto Putin apre scenari di pace in Ucraina, ma Zelensky replica, mente su tutto. Il servizio.
4: L'ombra lunga della guerra ibrida russa innescata dall'attentato di Lipsia tiene in apprensione l'Unione Europea, la NATO e l'Italia, tanto da far lanciare l'allarme anche al ministro degli esteri italiani. Il pericolo c'è, in corso, massima attenzione a possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi. Sarebbero un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi le due persone identificate e sospettate per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Intanto anche Londra si unisce alle accuse a Mosca per i fatti di Lipsia, convocando l'incaricato d'affari russo. Azione grave e irresponsabile che minaccia la nostra sicurezza collettiva, si legge in una nota del ministero britannico. Dal canto suo il Cremlino, attraverso il portavoce Peskov, attacca il cancelliere tedesco Merz. Sta cercando di guadagnare punti attaccando la Russia, ma lo fa in maniera goffa. Intanto, a margine del forum economico di Vladivostok, il presidente russo Putin ha affermato che al momento non esiste alcun piano di mobilitazione per l'offensiva in Ucraina. Mente su tutto, replica duro Zelensky, che a luglio aveva affermato di aver ricevuto informazioni dai suoi servizi segreti di una nuova ondata di mobilitazione russa per l'autunno. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
2: Ancora drammi familiari in cronaca. Finale ligure: nel Savonese è trovato senza vita un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio di 14 anni. Si ipotizza un omicidio-suicidio. Il capofamiglia, che aveva porto d'armi e si esercitava al poligono, avrebbe ucciso nella notte la moglie e il figlio prima di suicidarsi. Nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un bigliettino. E a Ostia, alle porte di Roma, si indaga su un altro omicidio-suicidio avvenuto nella mattinata. Un uomo avrebbe soffocato l'anziana madre con un cuscino per togliersi poi la vita lanciandosi dal balcone. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato: gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci, la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Marty McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9 un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Cala il sipario sui giochi del Mediterraneo di Taranto, con un bilancio record per l'Italia. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi. Stasera la cerimonia di chiusura.
5: Più di 200 podi. Mai nessuna nazione europea c'era riuscita in una singola edizione di una competizione multisport. La prima è l'Italia, dominatrice più che protagonista ai giochi del Mediterraneo che si chiudono stasera a Taranto. I numeri raccontano la fantastica cavalcata degli azzurri. 224 medaglie con 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Il precedente record nei giochi del Mediterraneo apparteneva sempre all'Italia, con le 193 medaglie conquistate a Bari nel 97. Ovviamente è impossibile ricordare tutti gli azzurri medagliati. Citiamo solo il bilancio delle due discipline al debutto ufficiale nei giochi. Nel padel l'Italia chiude come prima nazione per numero di podi complessivi, con 2 argenti e 2 bronzi. Nella roller marathon, una maratona di pattinaggio a rotelle su strada, portiamo a casa un oro, un argento e un bronzo. Stasera è il gran finale alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, la cerimonia di chiusura. Per il Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. 7 va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di 7 va, Arma con Jafar Zadikon, DJ

mail del messaggini dubbiosi, no, perché insomma, ma ci può essere qualità nella dance? Questo è il succo. Io sintetizzo ciò che ci scrive Federico da Caserta, perché insomma non è che ci può essere, sicuramente c'è, ci vuole tanta creatività in un mondo in cui è stato davvero esplorato ogni piega, ogni sfumatura, e bisogna sempre inventare qualcosa di nuovo. Quindi senz'altro a livello di inventiva, a livello di creatività, ci vuole come un grandissimo impegno. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, qualità nella dance per la DJ K7. Ringraziamo Federico che ci dà l'alzata per questa bellissima schiacciata e punto, se vogliamo parlare di volley, perché è un po' una partita di pallavolo la trasmissione che sentite sempre a quest'ora sulla vostra antenna di fiducia. Siete collegati con la redazione di 7va.fm, studio rosso con la combriccola della DJ's Gang sempre attiva. In questo momento le nostre console sono in giro all'aperto oppure no, ma ciò che conta è che insomma sono attive e produttive per gli eventi live, però poi dopo rientrano, fanno, dicono, si collegano dall'esterno. Fatto sta, la DJ K va in onda, non si è fermata mai nel corso dell'estate e tantomeno si fermerà nei prossimi mesi, sempre rigogliosa di grosse novità. E con una novità apriamo sempre la trasmissione. Allora, Clooney con Prospa, questa è Good Girl, c'è anche Tristan Erin.

Prima regola: non mangiare caramelline, quelle che si apre il microfono. Poi ci si riesce a impapperare anche senza. No, vabbè, comunque.

E questo fa sì che ci sia del suo sangue, creatività aggiunta. E naturalmente adesso ci spostiamo in posizione numero 6, disco turbo, dalla 18 alla 9, non male davvero, gran balzo in avanti, l'abbiamo detto in apertura. Attenzione perché si sente il mare, le onde si infrangono sulla Battig,

Fino all'ultima ondata, estate a Bibi di Atuna, i suoni della numero 3 in attivo per tante settimane, è stata al numero 1 7 giorni fa, si mantiene in podio, si parla di Ele Danger.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: L'anticiclone subtropicale continua la sua avanzata verso il nostro paese, provocando un'ennesima ondata di calore, la sesta. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi, con temperature già sopra la media. Nel pomeriggio non sono attesi cambiamenti degni di nota, sole e caldo domineranno infatti ancora la scena meteoclimatica del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da
1: anche
0: Lorenzo,
1: noi siamo
0: 16.
1: Partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Vairoshaz Chart, eccoci qui per una nuova, vincente, calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto. Una band regina di nome e di fatto, i Queen con Somebody to Love. Perché tutti vogliamo qualcuno da amare, o no?

si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo: How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, è scatologico, si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: Angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys. E con un riff ipnotico, Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart. Number 7. Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

La nostra Viral Shots Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni Ottanta. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is, cioè si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovette chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo Soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano, e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. Insomma, chi guida alla fine la vita.

posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato? Un giro di chitarra che da 40 anni trasforma istantaneamente chiunque lo ascolti in un pugile professionista, anche magari mentre si fanno cose un po' più normali, tipo quando sali una rampa di scale o vai semplicemente a fare la spesa.

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Number 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile. Un invisible touch, che traduciamo con tocco invisibile, appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: Number one.
1: E siamo sulla vetta di questa puntata. Posizione numero uno. Amore, amore, amore, che vince e stravince sempre. Nel pieno dell'epoca d'oro della disco music, e siamo nel 1979, la Peter Jacques Band porta sulle piste da ballo un messaggio semplice. Quando tutto il resto vacilla, si può sempre continuare a contare sull'amore. Beh, certamente, se c'è. Counting on Love.

Amici della Viral Shad Chart, siamo arrivati alla fine di questa selezione musicale che ci ha fatto attraversare mezzo secolo di canzoni, dalla disco al rock moderno, passando per autentiche leggende. E voci che hanno parlato d'amore, di dubbi, di libertà, di voglia di rinascita, di riscatto. Insomma, una bella selezione di storie e di emozioni musicali, fuori dal tempo e dalle mode. La sottoscritta Silvia Dini vi dà appuntamento ancora qui, sulla nostra Radio del Cuore, e nel frattempo, shazammate gente, shazammate!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ, va ora in onda.

Alta new entry della settimana. La raccomandazione è sempre quella di non far tardi, l'orario è questo, lo sapete, in cui la vostra antenna di fiducia dà spazio alla DJ K7. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci della redazione di 7va.fm. noi andiamo ad estrapolare 8 brani dalla nostra graduatoria, che è composta da 25 pezzi nel corso dell'arco settimanale da lunedì al venerdì, poi dopo nel weekend. Ascoltiamo le 7 chiavi del ritmo senza soluzioni di continuità, procedendo per ordine, ma

ci si mette, fa centro in questa maniera, questa volta in accoppiata con Max McNown, posizione 17 più 4 sul rullino di marcia, più 1 soltanto invece.

vivi la tua vita, non sprecare il tempo, perché insomma bisogna che sia concentrata e intensa, perché poi lunghissima non è, passa in un soffio, quindi bisogna spremere ogni goccia di vita valorizzando al massimo ogni singolo istante. DJ Shorty in questa sorta di predica, in questa sorta di preghiera, no, però appunto

0: adesso se te va DJ K7 per se te va and se te va.it arma con i jafarzadigan DJ
1: from 7ba.fm/altiradio.

dietro finestre senza nome, e quanti cuori in pensione già

0: Sono le 23.
1: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda Ram 7 Va to 5.
2: Eccoci qua, il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Capitate bene nella puntata con la più alta new entry della settimana.

0: Inceptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: ahora inicio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
2: la musica mixata a Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy al mixer
3: DJ.
4: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova, gira i dischi DJ al BS.

0: direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova. Gira i dischi DJ Albies.
1: State ascoltando Radio RTZ Music Fantasy by Walter Filardi. Let's funk this part.

0: Dance 80. Dance
1: 80. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80 insieme anche oggi con i grandi successi e non solo del magico mondo della dance degli anni 80. Oggi ragazzi iniziamo con una canzone meravigliosa perché è quella che ha fatto arrivare al successo Holly Johnson e i suoi Frankie Goes to Hollywood, Relax.

Una tra le nostre preferite di sempre, lei è Jocelyn Brown, gran voce presente nella Soul Soul Orchestra e nella formazione Inner Life, oggi riascoltata da solista nel singolo del 1985 Love's Gonna Get You. Negli anni 90 di questo singolo ce n'è un campione nel singolo Go di Moby, ma non è mai stato ufficializzato, diciamo. In arrivo un'altra grande artista qui adesso, tanta Lynn Goldsmith con il progetto Will Powers. Nell'album, tra i vari nomi che partecipano, c'è anche quello di Nile Rodgers e Steve Winwood. 1983, questa è Kissing with Confidence.

Come si fa a dimenticare una cantante così che aveva, diciamo, tantissime doti, ecco. 1986 dal primo album omonimo di Samantha Fox, questa Touch Me. E vi ricordo che tutta la musica degli anni 80 suona anche sulla nostra web radio, che potete trovare sul nostro sito ufficiale www.dance80.com.

Francesco Puccioni nel progetto degli anni 80, Mike Francis, un artista che ha realizzato tantissimi progetti anche più in là nella sua carriera, molto eleganti, sempre molto eleganti, come ad esempio negli anni 90 Mystic Diversion. Tra le sue coriste comparivano anche Giorgia e Rossana Casale. In arrivo tra poco, adesso 80 Baltimora, subito invece Michael Jackson.

formazione statunitense, quella dei Quarter Flash con Harden My Heart, dal loro primo album, grandissimo successo negli Stati Uniti, arrivò al podio nella Hot 100 di Billboard nel 1981. In questo caso è bene specificare l'anno, perché il singolo uscì nel 1980 con la formazione precedente dei Quarter Flash, per Marv Ross, l'autore del brano, ma come potete immaginare non con il successo che invece ebbe l'anno dopo. In arrivo qui a Dance 80, Sheila e B. Devotion, 1979, produttori Nile Rodgers, Bernard Edwards, ovvero gli Chic, questa è Spacer. He's

i fratelli Reed per una produzione Jolly Harris 1988 con il singolo One Way Out. E ora dal 1983 ritroviamo Nick Kershaw, per lui riascoltiamo il suo primo singolo, si chiama I Won't Let the Sun Go Down on Me, e anche per questo singolo la prima uscita non fu molto fortunata, ci volle una seconda uscita un anno dopo perché appunto poi gli regalasse la grande popolarità.

Da un'intuizione del patron della Baby Records, Freddy Najjar, abbiamo ritrovato l'assemble musicale, così veniva chiamato, dei Rondò Veneziano con La Serenissima. In arrivo dall'Inghilterra, Steve Allen, negli anni 80 fu voce per tante formazioni, quasi tutti però lo ricorderanno per questa Letter from My Heart.

E con Terence Trent D'Arby e la sua Wishing Well dal 1987 noi siamo arrivati alla fine di questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, chiaramente vi ricordo tutte le nostre coordinate a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. Tutto sulla musica degli anni 80, davvero lì ci potete trovare di tutto e anche di più, ma dal nostro sito ufficiale potete arrivare facilmente alla pagina del podcast in modo da scaricare le puntate e poterle così riascoltare quando volete, e poi anche alla nostra web radio che suona anni 80 24 ore su 24. Chiaramente vi aspettiamo sui social, tutti i social possibili e immaginabili, basta cercare Dance 80 e noi siamo sempre lì. E a questo punto ci salutiamo con l'ultima canzone in playlist di oggi, che è quella di Patrick Cowley e si chiama Technological World. Da Max Alberici e Fabrizio Vitti è tutto, Dance 80 torna puntuale, alla prossima, ciao!